0: le via, a morte di nascos, signor dottor, o pugne che tu dai le sciù, studir te ride.
1: Lascinos,
0: lascinos,
1: lascinos,
0: lascinos,